0: Per la Messicua, internamente, la intauta, cancel all restriction on staff.
1: Say again the altitude descent,
0: Per la Messicua, la intauta.
1: Nine times,

0: オレンジライナー1 2 6 y ヒリング1 8 0 s t a r 2 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0
1: 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e l l a m a i n t e n 9 8 0 h e a d i n g 1 8 0 s e m i c c e